Ne brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse.